uccide Luca. Sì, quello che si riesce a scrivere per sé riuscire. Donne, c'è il centro di misto per la sfondo il teo duc in la cesta burule non la noi ce ne esce, non ce ne esce. Doamne, cel ce-i trimis pe